Ora, Vergen, io sono qui, io l'ho sai non sapere niente, e te mi devo guardare qui già.